0: pallino fa bene per essere performanti, e quindi stiamo giocando con l'indovinello. Cambia completamente ogni settimana, ma resta sempre nello stesso posto. Cos'è? Sentiamo le vostre voci.
1: Dario D'Alecco.
2: Giorno Dario.
1: È il calendario.
0: No, secondo me l'hai detto solo perché Dario calendario ci stava.
3: La luna, Mara da Cesate, ciao.
0: Mara, nemmeno la luna.
4: No, Mela da Cinisello, il sole.
0: Nemmeno il sole, ve lo ripeto, cambia completamente ogni settimana, ma resta sempre nello stesso posto. Cos'è? Dai, le risposte.

0: canzone che ci riporta nel 2005, in questo lunedì mattina. Anche noi stiamo iniziando una nuova giornata, una nuova settimana insieme, lo stiamo facendo alla grande, stiamo stimolando il cervello questa mattina con un bel indovinello. Cambia completamente ogni settimana, ma resta sempre nello stesso posto. Cos'è? Sentiamo chi ci ha provato al 393 800 3000.
1: È il lavoro.
0: No, non è il lavoro.
2: La voglia di andare a lavorare.
0: Quello c'è ancora meno. Poi
3: giorno della settimana. Sono Alessia da Monza.
0: Alessia, nemmeno il giorno della settimana. Qualcuno ha già indovinato. E dai, do ancora un po' di spazio, qualche minuto anche agli altri che ci vogliono provare. Sai, magari si sono appena messi all'ascolto. Allora, cambia completamente ogni settimana, ma resta sempre nello stesso posto. Cos'è?
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: E adesso tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Per noi c'è Fabrizio Gaias.
5: Grazie Roberto, buona giornata. Piogge intense e temporali ieri su Milano in serata, dove è caduta anche la grandine, allerta gialla che continua anche oggi. Nelle chiese Frana a Premana, a Malgrate, si tuffa nel lago prima del temporale, muore un ventenne. E sul lago di Como, recuperati con l'elicottero, quattro turisti bloccati sul monte Colmegnone. Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri in un appartamento di una palazzina in strada Rio Vallero a Pino Torinese, dove vivono un ragazzo e i suoi genitori, altri residenti sono stati evacuati. Il calcio estivo, un appuntamento classico della Juventus, il vecchio rito di Villa Arperosa che si sposta allo stadium alle 18, Juventus contro Juve Next Gem. L'Atletica, la settima giornata degli europei di Birmingham, Larissa Iapichino vola sopra tutte ed è medaglia d'oro nel salto in lungo, oro per la 4x400 maschile azzurra, bronzo per quella femminile, l'Italia prima nel medagliere. L'ondata di caldo sta per finire, le temperature rientrano in media, vediamo dunque il tempo di oggi.
6: Meteo. Fenomeni per la giornata di lunedì da segnalare su i monti di Lombardia e Piemonte, che a tratti andranno ad interessare anche le pianure orientali della Lombardia. Temperature massime che comunque tenderanno a diminuire, con valori che non andranno al di sopra dei 32-33 gradi sulle zone pianeggianti. Tutti i dettagli sull'app di Trebimeteo.

0: Sentiamo, c'è che dice l'orologio, dice l'indovinello, dice cambio ogni settimana ma non cambio mai di posto. Poi ancora le parole crociate. No, sentiamo altri.
1: Logicamente il calendario, no, giusto?
0: No.
1: Spero di aver indovinato. Mauro da Abbiategrasso.
0: Mauro, no, tanti hanno indovinato, ma già dall'inizio. E sentiamo.
2: È il cinema.
0: Esatto.
2: Ciao, Stefania da Seregno. Cosa ho vinto?
0: Stefania, ahimè, niente, la gloria eterna come quando giochi con gli amici.
3: Ciao, sono Diego da Verbania.
0: Ciao, Diego.
3: La risposta è il cinema.
0: Bravo,
4: il cinema.
0: Bravi.
5: Buongiorno Roby, mi
0: tanti,
5: È il cinema.
0: Esatto.
5: Ciao Disco Radio Sabodasti. Il
0: ciao,
5: cinema.
6: Ciao Roby.
7: Ciao, io
0: quanti?
7: Sono Giovanni. Direi il cinema.
0: Bravo, bravo anche te, a tutti gli amici che hanno indovinato la risposta a questo indovinello che era difficile, dai, ma non troppo, non ho voluto fare il cattivo, dai, lunedì mattina, d'altronde, magari sai, appena tornati dalle ferie, ma ci sono vari modi per stimolare e rimettere in moto il cervello al mattino, dicono luce naturale, quindi apri le finestre, una bella botta negli occhi e si riparte, anche acqua fresca, soprattutto evitare lo smartphone e una breve lettura, magari di qualche libro, un quotidiano al mattino e soprattutto usare la mano debole, non è specificato per fare cosa, però al mattino usate la mano debole. Dato che siete stato tanto bravi, siete stati tanto bravi con quell'indovinello, che ne dite se ne facciamo un altro per stimolarlo fino in fondo questo cervello? Siete pronti? Vado avanti, vado indietro, corro e mi fermo, ma non cambio mai di posto. Chi sono? La risposta nuovamente al 393 800 3000.
8: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dai che lo ripetiamo, vado avanti, vado indietro, corro, mi fermo, ma non cambio mai di posto. Chi sono? La vostra risposta al 393 800 3000.

0: ci molliamo il cervello insieme in questa mattina con un po' di indovinelli. Nello specifico adesso c'è vado avanti, vado indietro, corro, mi fermo ma non cambio mai di posto. Chi sono? Vediamo un po' di risposte al 393-800-3000. Monica dice il cambio delle marce. No, non è quello poi.
1: È l'altalena. Ciao, buona giornata.
0: Nemmeno quello, il criceto. Chi scrive il criceto, no?
2: Le lancette dell'orologio. Ciao, Edo da Crema.
0: Edo, ci sei abbastanza vicino, dai, ancora qualche momento per le vostre risposte. Vado avanti, vado indietro, corro, mi fermo, ma non cambio mai di posto. Chi sono? Dai, 393-800-3000.

0: stimolarci in questo lunedì mattina, ma stiamo accendendo anche il vostro cervello con un bel indovinello, amici. Quella in questione è: vado avanti, vado indietro, corro e mi fermo, ma non cambio mai di posto. Chi sono? Tante le risposte che sono arrivate. La rotellina per caricare l'orologio, no, l'orologio cucù, no, gli ingranaggi del cambio della macchina, no. Poi sentiamo qualcuno.
1: Ciao, Marco da la Valletta Brianza.
0: Buongiorno Marco.
1: La lancetta del contachilometri.
0: No, nemmeno quello, amici. Intanto siamo arrivati quasi alle 8 del mattino, c'è qualcun altro, sentiamo.
1: Ciao Marco, no? Da...
2: Buongiorno a tutti.
0: Eccola.
2: Può essere il pendolo, Diana da Varese.
0: Può essere, lo scopriamo tra qualche secondo, intanto le 8. Disco Radio. Buongiorno, buongiorno, ciao a tutti, sono Roby Mistretta, vi accompagno tutta la settimana dalle 6 alle 10. La risposta esatta proviamo a darla.
3: Ciao Disco Radio.
0: Ciao,
3: secondo me sull'indovinello, sono Emiliano da Verbania.
0: Dai,
3: è il pendolo.
0: Sentiamo il notaio cosa dice.
4: Il pendolo, il pendolo.
0: Il pendolo.
4: Il pendolo, il pendolo.
0: Anche Liliana da Milano ha indovinato. Tanti altri amici, mi ha fatto molto ridere chi ha dato la risposta: il nonno sulla sedia a dondolo. Siete fantastici, splendidi. Adesso c'è Kamrad.

0: agosto, buone vacanze a tutti quelli che si stanno facendo, ben rientrati a tutti gli altri amici che sono rientrati pronti per andare a lavorare. Abbiamo stimolato il cervello questa mattina, la risposta all'indovinello che abbiamo fatto era
1: il pendolo,
0: e tanti hanno scritto l'orologio, dato che dai è 17 agosto, siamo buoni, io do per buona la risposta anche orologio, bravi tutti. Quindi intanto saluto anche Matteo che proprio oggi compie proprio 5 anni, auguri piccolo Matteo. Adesso su Disco Radio Clean Bandit.

0: metafora della vita, non solo fisicamente alla ricerca del sole, ma anche del benessere quotidiano, e ve lo regaliamo noi qua su Disco Radio tutte le mattine. Dai, cervello stimolato, quindi archiviati gli indovinelli. Tra poco parliamo di ricordi, lo facciamo con i Rhythmic History, ma anche scoprendo se costava di più andare a ballare negli anni 90 oppure oggi, amici.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
5: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
3: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto: oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
9: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
12: Vorrei un'auto usata, ma...
13: Vai da Renord, fai Prime.
12: E se ha difetti?
13: Da Renord fai Prime.
12: E se mi lascio a piedi?
13: Da Renord fai Prime.
12: Fai Prime?
13: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
12: E potevi dirmelo Prime.
14: Renord Prime, l'usato come nuovo.
15: Info e sedi su renord.com.
0: Disco Radio. Dato che parleremo di discoteche di anni 90, tu quanto spendevi quando uscivi il sabato sera? Cosa facevi? Dai, raccontacelo al 3938 103.000. Adesso dal 99 Kenny Williams. Rhythmic.

0: o almeno quando eravamo giovani, a tutti è successo, no? Di prendersi quella cotta estiva che poi durante il corso della vita fai fatica a dimenticare. In qualche modo quegli attimi lì ti rimangono un po' impressi, perché è vero che il primo amore è indimenticabile e non si scorda mai. Voi ve lo ricordate il vostro primo amore, magari quello estivo? 393-800-3000, tra poco ne parliamo insieme.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Puntualissimi con la nostra redazione, gli ultimi aggiornamenti con Francesco Di Bruno.
2: Grazie Valentina, buona serata a tutti. Per la violenza del 2 agosto ai danni di una giovane nei pressi della fermata Romolo della metropolitana di Milano, è stato arrestato e si trova ora ai domiciliari il presunto autore, un uomo di 26 anni di origini straniere e cittadinanza italiana. Un mezzo agricolo si ribalta durante la raccolta dell'uva, muore così il titolare dell'azienda vinicola, è un 33enne che con il fratello minore aveva lasciato Milano e investito tutto in un'azienda agricola San Colombano all'Ambro. E a Milano sono già 20.000 gli infortuni sul lavoro in soli 6 mesi, un terzo di tutta la Lombardia secondo i dati dell'ultimo rapporto INAIL rielaborati dalla UIL. Litiga con i genitori, da fuoco alla casa, Pino Torinese poi fugge, un 28enne è stato fermato a Genova e accusato di strage. Dopo il contagio da virus Zika scatta a Brescia la caccia alle zanzare tigre, dunque da domani ci saranno 3 giorni di disinfestazione nella zona semicentrale di Fiumicello. La polizia la notte di Ferragosto ha bloccato una gara clandestina di auto a Tirano, il raduno era stato organizzato da un 24enne che è stato denunciato, 25 le persone identificate. Ed è tutto, vediamo ora il tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore è transitato l'impulso instabile che si allontana verso le regioni adriatiche, il tempo migliora tra Piemonte e Lombardia. Avremo condizioni più asciutte e soleggiate nella giornata di martedì sulle regioni del nord-ovest, ma con temperature e afa in diminuzione. Infatti le minime scendono sotto i 20 e le massime saranno generalmente comprese tra 30 e 32 gradi in pianura in città, a Milano e Torino, quindi valori in linea con le medie del periodo. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: A quest'ora ne mettiamo in fila.

0: attiva, probabilmente il primo amore che tutti quanti vivono, il primo amore non si scorda mai, quante volte ci siamo sentiti ripetere questa frase, ma è un vero e proprio mantra. A decretare la veridicità di questo modo di dire ci ha pensato come sempre la scienza, a cui noi crediamo ciecamente. I ricercatori hanno confermato che effettivamente la prima cotta è un'esperienza unica ed indimenticabile, talmente potente, pensate, da rimanere impressa per sempre nella nostra memoria. Lo hanno dimostrato, sono stati numerosi gli studi, tra cui uno americano. Gli scienziati hanno esaminato l'attività cerebrale dei partecipanti mediante risonanza magnetica, rilevando che negli innamoramenti si verifica il rilascio di grandi, enormi quantità di dopamina e ossitocina, responsabili di sensazioni di benessere ed euforia, no? Il classico battifuoco cuore, le farfalle nello stomaco, l'innamoramento in pratica. Specularmente, però, quando una storia d'amore finisce, si verificano picchi ormonali molto simili, ciò fa sì che il ricordo della storia conclusa rimanga indelebile nella nostra memoria. Perché diciamo storia conclusa? Perché spesso i primi amori, specialmente se sono stati estivi, non sono poi quelli che durano una vita, magari c'è qualcuno che dal primo giorno innamorato di quella persona, 15-16 anni, esistono, poi è stato l'uomo o la donna della propria vita, difficile in tanti altri casi, ecco perché poi quell'amore lì non te lo scordi più. Il vostro primo amore è quello che non vi siete mai scordati. 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
3: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: Ancora 10 minuti e poi facciamo partire ufficialmente la festa della radio, l'extended version del Rhythmic History insieme in questo lunedì. Adesso.

0: naturalmente di buon umore. Era Bam Bam dal 2022. Sono tornate anche Camila Cabello ed Ed Sheeran. Ad un passo dall'appuntamento con l'extended version del Rhythmic History, parte la festa. E adesso Rhythmic History. Torna all'appuntamento con la storia del ritmo, tutto il meglio della dance storica dentro in questo contenitore di 60 minuti. Questa settimana funziona così. Eh sì, ci sentiamo anche a quest'ora, ragazzi, per farvi riascoltare tutte quelle che hanno fatto la storia della dance. E allora, pronti a viaggiare indietro e avanti nel tempo? Adesso 1999, Gigi D'Agostino e Nad Wayne.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Sex Crime, quella che abbiamo suonato per chiudere i primi 10 minuti insieme. Tra poco ancora musica dance storica 1990.
1: Rhythmic History.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te, per fare di più.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
8: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
0: Ogni sera alle 21 gli amanti della dance storica si riuniscono qua perché c'è il meglio della dance storica concentrata in 60 minuti che viviamo insieme. Fammi fare un saluto a quelli che ci ascoltano alla radio direttamente su Disco Radio e quelli che invece lo fanno dall'applicazione, magari siete in vacanza, magari vi state godendo il mare, perché non tenere in sottofondo la storia del ritmo. Adesso, come promesso, 1998, torniamo lì. Nina, I'm so excited.
9: Rhythmic History!
1: Rhythmic History!
9: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: il remix di Hello con Adele. Siamo arrivati in fondo alla prima parte del Soul Set di questo lunedì. This is Soul Set. Salutiamo Adele, hello, ciao ciao. I don't mind, intanto San Giacos poco fa con Esanare, Clooney, Prospa, Good Girl, I Adore You, You Girl Topic, Alok, Jello, anche Everything's Fine. Arrivano le ultime del Soul Set.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola. Bella prima.

0: This is Rap and Drop.
1: This is So Sad. Super, seconda parte di House Deep Funky, ancora 30 minuti e qualcosa meno, e poi alle 11 Matteo Epis e Munari penseranno a fare tutto il resto della serata e della notte con loro. Il party set. Sono Fabio Marelli, ben trovati, siamo presi una piccola pausa qualche settimana e adesso ripartiamo.

0: Weekend, in fondo al terzo blocco del suo set di stasera.
1: This is So Sad.
0: Work, Kevin McKay con Robbie Strauss e Mine. Here for you, Spoonface. Abbiamo aperto con Lie to You e DJ Rebel. Quali sono le ultime del suo set? 20 secondi e le sentiamo.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
4: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
1: This is So Sad.
0: Tutte d'un fiato come sempre queste che sono le ultime del Soul Set e poi alle 11 Party Set. Adesso

Girl, Jonas Blue. Completiamo così il rientro nel soul set, il mio rientro nel soul set. La bella musica house e funky che tornerà naturalmente anche domani sera 22-23 in un super disco radio party che adesso va avanti con Matteo Epis e Domunari. Vi lascio al party set, torno prima domani pomeriggio nel nostro centro estivo pomeridiano dalle 4 alle 7 al

0: alziamo i riflettori sul sociale.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
0: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
4: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.